Mio. Questi sono los Fastidio Smith, Third Tone. Isoc, tschüss, papà.